0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.it.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Il viaggio con i vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.it.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. Le eccezionali immagini catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: niente.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E questa sera parleremo della scimmia lanosa con Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Quindi andiamo con l'intervista. Abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis. Benvenuta Emma.
1: Grazie, ciao Rosalba.
0: Ciao, grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto.
0: Facciamo una breve introduzione. Il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove ha fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e della conservazione dei ghepardi. L'anno seguente è partita per la Costa Rica, lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine, e poi Sri Lanka, Indonesia, Kenya. In Ecuador si è occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa, argomento che tratteremo proprio in questa trasmissione. Collabora con il programma GEO, in onda su Rai 3, ed è anche collaboratrice, è un vanto per noi, di Radio Dreamland. Infatti sono molto interessanti i tuoi reportage.
1: Grazie.
0: Nell'ultimo intervento a Radio Dreamland hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia. Ora, in questa puntata, parliamo della scimmia lanosa. Innanzitutto, Emma, dacci qualche dato su questo primate che tu hai conosciuto così bene.
1: Allora, sì, partiamo da un identikit della specie,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Facciamo una carta d'identità dell'animale. Allora, la specie di scimmia lanosa si chiama così a causa del suo manto, innanzitutto, perché è un nome un po' strano. Pensa che il suo nome scientifico è Lagothrix lagotricia. Lagothrix deriva dal greco, lagos
0: sì.
1: Significa lepre e trix pelo di lana, quindi diciamo letteralmente è pelo di lepre, perché rimanda un po' appunto al pelo della lepre, comunemente chiamata chorungo, quindi in Ecuador,
0: sì,
1: dove appunto sono stata nel mio viaggio, come anticipavi, è una dei più grandi primati sudamericani a causa del suo peso. Conta che va tra i 3 e i 10 kg, sono degli esemplari veramente molto forti e appartengono al Nuovo Mondo, appunto perché hanno la coda, una coda prensile e molto forte. C'è un forte dimorfismo sessuale, nel senso che si nota una grande differenza tra maschi e femmine, i maschi di solito sono più grandi. A me piace sempre sottolineare subito, quando faccio l'identikit delle specie, il ruolo ecologico, credo sia veramente fondamentale,
0: certo,
1: appunto perché possiamo capire.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sono importanti, perché tutti gli animali che vivono in questo pianeta sono fondamentali.
0: Certo. E non si capisce mai abbastanza questo fatto,
1: no,
0: adesso,
1: mai.
0: Adesso in Italia c'è l'abbattimento totale di tutte le specie, come se fossero fastidiose queste specie, ma non si conosce il fatto che siamo legati alla natura noi, siamo
1: esatto.
0: Legati, infatti.
1: Sì, lì purtroppo è anche a causa dell'essere umano che ogni tanto fa dei pasticci, ecco, mettiamola
0: sì.
1: Così, quindi magari introduce
0: certo.
1: Delle specie in maniera
0: esatto.
1: Non equilibrata, e quindi si va, la natura in equilibrio a sé, quindi noi non dovremo
0: esatto,
1: mai,
0: esatto.
1: Mai toccarla, ecco. Quindi il ruolo ecologico di questo esemplare qui
0: sì.
1: È fondamentale per l'ecosistema e per il mantenimento delle foreste, perché sono animali che si nutrono di una grandissima quantità di vegetazione, quindi frutta, vegetali, semi. Quest'ultimi vengono dispersi nell'ambiente ovviamente tramite le feci, e questo causa la rinascita, la riproduzione di specie vegetali. Pensa che solo i semi che vengono trasportati da questa specie riproducono una specie di vegetale, quindi senza di loro non sarebbe possibile avere quella vegetazione pazzesca che si trova appunto all'interno della foresta amazzonica.
0: Oltretutto loro hanno una dieta praticamente vegana, quindi
1: sì.
0: Non fanno male a nessuno,
1: esatto.
0: Contribuiscono
1: sì.
0: Alla dispersione di semi, quindi al mantenimento e alla riforestazione del loro habitat naturale, la foresta amazzonica,
1: esatto,
0: essenzialmente.
1: Sì. Raramente magari si cibano di qualche insetto, ma nulla più, di solito proprio è
0: certo.
1: Frutta e vegetali la loro dieta. È il principale predatore di questa specie qui, indovina un po', infatti qual è l'essere umano.
0: Ovvio,
1: perché questi animali,
0: il più grande parassita della storia.
1: Esatto, siamo sicuramente gli esemplari più pericolosi, purtroppo.
0: Infatti,
1: questi animali infatti vivono ad altitudini veramente importanti, nel senso che amano stare sopra gli alberi, ma veramente in alto, cioè io sono stata e li vedi proprio muoversi con un'agilità incredibile, molto molto in alto. Quindi questo li diciamo protegge da possibili predatori, quali puma, giaguari e queste tipologie di mammiferi, li mette semplicemente a rischio dei rapaci, quindi di, per esempio l'aquile, ovviamente, perché i piccoli potrebbero essere prelevati da questi, ma purtroppo noi siamo sempre nel podio, ecco.
0: Esatto. E vivono in gruppi sociali che vanno, leggo dal tuo abstract, da 10 a 70 individui. I gruppi sociali sono un'unità familiare che possono nutrirsi e viaggiare insieme, no?
1: Esatto, sì. Sì, adesso purtroppo, come sempre, vanno a diminuirsi, no? Perché sì, si parlava di 70 individui, adesso siamo magari attorno ai 45 al massimo, anche perché in natura, devo dire, non è molto facile, ecco, scovarli, nel senso che adesso io mi riferisco principalmente all'Ecuador, perché poi questo primate comunque si può trovare in altre zone del Sud America, quali ad esempio una piccola parte del Venezuela, in Colombia, in Brasile e anche in Perù, però al momento sì, mi limito all'Ecuador, e in Ecuador è estremamente minacciata, nel senso
0: è chiaro.
1: Proprio è nel mirino, ecco, dell'estinzione, purtroppo. Quindi di conseguenza anche i gruppi sono andati in una netta diminuzione per quanto riguarda la natura, anche perché un altro elemento da sottolineare è quando raggiungono la maturità sessuale e il tempo di gestazione di questo primate qui, nel senso che la maturità sessuale la femmina la raggiunge attorno ai 6 anni, ma partorisce per la prima volta attorno ai 9 anni. Questo comporta il fatto che dopo il parto, che la gestazione dura all'incirca 7 mesi e mezzo, in cui viene alla luce un solo piccolo, per i 2 anni successivi la donna non è più attiva sessualmente, quindi anche questo ci fa un attimo capire quanto è difficile per loro andare avanti e portare avanti geneticamente, ecco, la specie. Quindi sì. Anche questo aspetto è sicuramente importante.
0: Quali sono i problemi che affliggono questa specie?
1: Allora, le minacce, devo dire, la prima, come sempre, purtroppo la perdita di habitat, quindi la deforestazione è importante, si sente molto spesso, ecco, che la foresta amazzonica è sempre meta gradita per le imprese petrolifere, eccetera, eccetera.
0: Infatti, purtroppo.
1: Esatto. Però anche la comunità locale, sai, perché è un popolo da sempre abituato a mangiare attraverso quello che la natura gli dà. Quindi ci sono intere famiglie che vivono grazie al disboscamento. E lì risulta un po' difficile dire, guarda, non puoi tagliare gli alberi perché così ammazzi le specie, perché ovviamente loro devono in qualche modo mangiare. Quindi anche lì, come ogni progetto di conservazione, bisogna includere il più possibile la comunità locale affinché si possa sentire partecipe di un cambiamento positivo piuttosto che negativo, ecco.
0: Certo. Oltretutto gli indios non rispettano molto questi animali, no?
1: No, sono un mondo a parte, infatti gli indios amano la carne del tronco, quindi c'è una caccia veramente importante, soprattutto nella stagione delle piogge, dove gli animali si nutrono principalmente di frutta e quindi sono molto più appetibili. Quindi la stagione delle piogge va da metà novembre a fine aprile più o meno. E in questo periodo la caccia è veramente molto potente, quindi vengono cacciati e poi messi in questi mercati che al momento sono illegali, perché è uscita una legge il 20 febbraio del 2022, proprio mentre ero lì, che sottolinea i diritti degli animali selvatici, quindi va contro quella che è la caccia. Purtroppo in un paese corrotto come l'Ecuador diventa difficile stoppare questa pratica.
0: Immagino.
1: Questa pratica.
0: E oltretutto vengono sottratti alla madre, no? Quindi hanno dei traumi pazzeschi.
1: Sì, questo qui anche è un'altra minaccia che affligge la specie, purtroppo, perché vengono messi all'interno del commercio anche come animali domestici. Allora, la pratica con cui prendono i piccoli è veramente molto cruda, purtroppo, come spesso è in questi casi, nel senso che, come anticipavo prima, sono animali abituati a vivere negli alberi, quindi molto alti. E succede che per prendere il piccolo ovviamente bisogna uccidere la madre, Quindi chiaro. La madre viene uccisa cadendo al suolo con il cucciolo che è sempre aggrappato, perché mamma le prime mia. Settimane di vita il cucciolo sta aggrappato prima al ventre e poi nel dorso. L'impatto che ha col terreno è veramente molto forte, spesso i piccoli muoiono e quelli che riescono a sopravvivere vengono portati all'interno di questi mercati, riportando traumi evidenti, nel senso traumi fisici ma sempre mentali.
0: Oltretutto sono di una sensibilità notevole, perché ho letto il tuo abstract che comunicano attraverso molte espressioni facciali, quindi anche sono animali dotati di ottima memoria e intelligenza anche.
1: Sì, sono veramente incredibili. Io ci ho lavorato a stretto contatto e è per questo che dico, gli rimane sempre un trauma dentro ed è come un bambino umano che ricorderà per sempre di un determinato evento e se lo portano dietro, quindi questo sì, gli rimane il trauma emotivo sempre, ma conta che la stima è che per ogni piccolo che riesce ad arrivare al mercato si sacrificano 10 femmine di Chorongo.
0: Pazzesco.
1: Quindi è veramente una grandissima perdita, una grande perdita. Sì.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo a parlare di scimmia lanosa e del tuo reportage a contatto con queste scimmie, che hai sviluppato anche tu un rapporto con loro, no?
3: Sì, ho sviluppato un rapporto veramente tanto forte, ci ho lasciato un pezzo di cuore da allora,
2: l'immagino.
3: Mi piace sempre
2: non
3: parlare.
2: So se ce la farei, sinceramente, non so se ce la farei a fare questi viaggi a contatto con questi esseri senzienti e intelligenti anche.
3: Sì, molto. Sai, io poi ho lavorato in un centro di recupero e riabilitazione, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché... il contatto con l'animale ci deve essere, nel senso che sono animali che hanno bisogno dell'essere umano, non riescono ad arrangiarsi da soli, appunto perché, come ti dicevo, sono tutti vittime di traffico illegale, quindi hanno tutti una storia alle spalle.
2: Quindi traumatizzati, traumatizzati.
3: Sì, dettata dal dolore e sofferenza, quindi senza l'essere umano che li aiuta, diciamo, non potrebbero mai sopravvivere. Ecco.
2: Certo. E come hai sviluppato questo rapporto con loro?
3: Con tanta pazienza, credo tanta empatia, tanto certo. amore e soprattutto parlando. Ho delle storie a riguardo, specialmente con un esemplare di cui mi sono letteralmente innamorata perché sembrava quasi la scena di un film, ecco. Però racchiude bene il senso di tutto quello che abbiamo detto sinora. Esemplare, adesso vi parlerò un po', vi do anche dei nomi che così riusciamo a capire un po' meglio la storia, vi diamo un nome ai soggetti. Questo esemplare si chiamava Geronimo. E viveva in questa recinzione con quest'altro ciorongo femmina pancita che solo a guardarla si capiva la sofferenza che ne aveva passato quella creatura, perché era proprio triste, aveva lo sguardo triste, ma era molto aggressiva perché appunto anche lei era stata vittima della cattura e quindi associava all'essere umano un personaggio cattivo, quindi un qualcuno che aveva ucciso i suoi genitori e quindi da cui stare alla larga, quindi se ci si avvicinava troppo, diciamo, lei diventava molto aggressiva. Io questo non lo sapevo, quindi quando sono entrata, ogni giorno comunque bisogna dargli da mangiare, bisogna provvedere alla pulizia delle recinzioni affinché loro stiano nel benessere più totale, quindi sono entrata in maniera molto, molto serena, ecco. E questa pancita mi si è messa sulla spalla, rimaneva lì sempre, ma tranquillissima. A quel punto la proprietaria, diciamo, guarda questa scena e mi dice: ok, adesso tu darai sempre questa medicina a Geronimo, il suo compagno, perché Geronimo aveva un problema, ovvero si automutilava la zampa. Mannaggia. A causa dello stress della pressione che sentiva ogni qualvolta che stava vicino agli esseri umani, perché Geronimo aveva vissuto un gran tempo in gabbia, legato.
2: Pazzesco.
3: Quindi era veramente terrorizzato, lui era impossibile da avvicinare, quindi dovevo dare questa medicina affinché non gli venissero ovviamente delle infezioni e affinché rimanesse quanto più calmo possibile.
2: Certo.
3: È stata un'impresa, nel senso
2: immagino.
3: Che dovevo dargliela la mattina e la sera, quindi ogni giorno entravo, lui scappava, non ne voleva assolutamente sapere, però avevo iniziato a parlargli con voce molto, molto cauta, rimanevo lì anche ore intere a parlare con lui, anche se non mi guardava neanche in faccia, fino a che all'incirca dopo 10 giorni ha iniziato ad avvicinarsi piano piano. Io dopo tre settimane che stavo lì avevo preso un volo per andare alle Galapagos perché ho detto insomma approfittiamone, e sono stata via una settimana. In quella settimana lui aveva ricominciato ad automutilarsi il piede, quindi mi avevano avvisato di questa cosa qui, fatto sta che sono
2: tornata. Quindi aveva sentito la tua mancanza, tutto
3: esatto.
2: sommato.
3: Sì, è incredibile perché sono tornata e lì c'è stata la scena, una scena strappalacrime, diciamo, mm-hmm. in cui mi è letteralmente saltato addosso, come per dire: oddio, finalmente sei tornata. Quindi aveva tolto la barriera che lo separava dagli esseri umani e aveva iniziato sì. a riacquisire una fiducia importante.
2: Una
3: da lì,
2: fiducia, certo.
3: Sì, è stato incredibile, perché non mi si staccava di dosso, non voleva che io uscissi. Poi, come dicevi tu prima, hanno un modo di comunicare che è incredibile, quindi infatti. Quando stai con loro inizi a comunicare come comunicano loro, scuotono la testa e fanno un versetto strano e inizi a farlo anche tu, quindi
2: immagino.
3: Ero diventata, tra virgolette, una di loro. Poi prima di andare via ho iniziato a formare un'altra ragazza che prendesse il mio posto, in modo tale che lui continuasse piano piano a vivere in questo modo, ad avere sempre più fiducia degli esseri umani. Quindi,
2: e quindi sei riuscita in questa impresa galattica praticamente.
3: Sì, esatto. Cavolo, però è un modo secondo me per far capire come sono, ma non solo intelligenti, sai, a livello cerebrale, ma come sono intelligenti a livello emotivo, come gli animali possono
2: sentire
3: e associare. Quindi,
2: ma certo, ma del resto sono esseri senzienti che vivono con noi su uno stesso pianeta che è Gaia,
3: esatto.
2: E quindi non possiamo aspettarci niente di più di questo.
3: Esatto, poi sì, i primati in particolare hanno, insomma, è noto
2: sono
3: che abbiano una
2: noi,
3: grande
2: certo.
3: somiglianza con noi esseri umani, quindi ce n'è anche un'altra, questa è un po' più simpatica, perché
2: sì.
3: questa è un po' più simpatica, si chiamava Kong, quest'altro, e viveva all'inizio, era stato recuperato da questa signora americana, che l'aveva trovato appunto in un mercato illegale, quindi per salvarlo sì. dal peggio, diciamo, l'aveva portato a casa sua, aveva una grande area verde recintata, dormivano insieme, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando questi animali crescono, diventano veramente molto impegnativi, perché sono molto forti.
2: Immagino.
3: E usano di solito salirti proprio in groppa e tenerti la testa. Quindi da lì, una volta che si arrampicano, è impossibile toglierseli di dosso, perché hanno una forza incredibile. Quindi questa signora, a un certo punto, ha dato l'esemplare a questo uomo americano che aveva una villona, diciamo, in una parte della costa ecuadoregna, quindi un bello spazio. Questo uomo era solito fare molte feste con molte donne in casa,
2: ecco.
3: Quindi questo esemplare maschio era abituato a vedere sempre queste femmine, insomma è arrivato al centro, gli uomini non li guardava nemmeno, se una donna entrava dentro era impossibile uscire, cioè impossibile, ci ho passato le ore.
2: Le saltava addosso.
3: Sì, praticamente. Aveva proprio un amore viscerale nei confronti
2: per
3: delle
2: donne,
3: erano bionde ancora di più, quindi
2: anche lì.
3: Che
2: hanno
3: forte pure
2: questi racconti.
3: Sì,
2: quindi
3: sì.
2: Cosa ti ha dato tutto questo rapporto con, possiamo raccontare tantissime cose del rapporto con le altre specie, no? Cosa ti hanno suscitato?
3: Well, mi hanno dato ancora più forza nell'andare avanti a comunicare a noi esseri umani, che appunto
2: esatto.
3: siamo i principali carnefici della distruzione,
2: purtroppo
3: come
2: sì.
3: e quanto sono importanti questi esseri, quanto forse ci riportano anche al nostro stato ancestrale, no? Questa
2: esatto,
3: connessione
2: esatto.
3: importantissima in cui non
2: con
3: servono
2: la natura,
3: le parole.
2: Con il pianeta, certo.
3: Esatto, in questi casi veramente non servono le parole, ma è proprio un linguaggio dell'anima, lo chiamo io.
2: È
3: per
2: vero,
3: me è stata
2: verissimo.
3: Una grande epifania lavorare con loro e capire quanto ancora c'è da lavorare, soprattutto all'interno del panorama del traffico illegale, di tutta la
2: chiaro.
3: Sofferenza che tanti animali in giro per il mondo devono purtroppo subire, sopportare a causa nostra e anche per il nostro divertimento, mettiamola così. Perché
2: basta
3: certo...
2: pensare agli allevamenti intensivi, che tra l'altro non fanno bene per niente al pianeta.
3: Esatto.
2: E questo
3: la
2: sono fonte di sofferenza.
3: Di inquinamento,
2: esatto,
3: quindi anche solo per
2: esatto.
3: quello dovremmo, insomma, iniziare ad amare un po' di più questo pianeta in cui
2: infatti.
3: Siamo. Esatto. Quindi
2: meno male che ci sono questi centri di recupero in Ecuador, come tanti altri, penso, no?
3: Dove
2: hai lavorato, tra l'altro.
3: Sì, anche l'ultima esperienza della Thailandia era appunto in un centro di recupero e riabilitazione.
2: Esatto.
3: Io consiglio sempre di fare, anche questo ci tengo a dirlo, perché molto, molto spesso quando parlo di queste cose poi le persone mi contattano e mi chiedono come fai,
2: sì.
3: devo studiare qualcosa in particolare. No, il volontariato è aperto a tutti ed è una grandissima, secondo me, fonte di conoscenza, perché ti
2: certo.
3: amplia la mente, oltre a farti conoscere l'animale ti fa conoscere anche le persone, la cultura, la tradizione in cui
2: chiaro,
3: sei immerso.
2: Chiaro.
3: e le problematiche che molto spesso vengono celate a un turista qualsiasi,
2: certo.
3: Perché non si ha spesso l'occhio, no, di andare a indagare un po' più a fondo su determinate problematiche, invece facendo volontariato
2: si nasconde la testa sotto la sabbia e via.
3: Esatto.
2: Non sono realtà piacevoli da affrontare, però bisogna affrontarle per forza, perché sennò che aiuto possiamo dare ai nostri, esatto, fratelli diversi.
3: Esatto. Infatti. Sono reali, molto spesso è doloroso, è vero, tante persone, certo, preferiscono chiudere gli occhi perché c'è tanto dolore,
2: sì,
3: però in qualche modo dobbiamo trovare la chiave per cambiarlo, no? In un cambiamento positivo, perché siamo noi la chiave della distruzione e quindi del cambiamento.
2: Esatto, e noi siamo gli unici, tutto sommato siamo gli unici protettori di questa fauna selvatica.
3: Esatto,
2: siamo come se venissimo dal futuro, perché il futuro non può continuare così, può continuare.
3: No, mi auguro di no, onestamente.
2: Infatti.
3: Per me e per le generazioni che verranno, soprattutto, certo, perché forse noi ce la caviamo, forse.
2: Va bene, grazie Emma Tomatis, grazie infinite e spero che sarai ancora con noi per altri racconti di viaggio e
3: volentieri,
2: soprattutto per altre specie con cui hai avuto a che fare. Grazie.
3: Volentieri, Rosalba, grazie a te. Grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao.
2: Sempre molto interessanti i racconti di viaggio di Emma Tomatis. Chissà quante altre cose avrà da raccontarci, ma noi siamo qui, pronti a raccogliere le sue testimonianze, soprattutto perché è animata dalla voglia e dal desiderio di salvaguardare le altre specie senzienti che vivono con noi su questo pianeta. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. Oggi vorrei soffermarmi su degli interrogativi che sorgono spontanei rispetto alla vicenda, o meglio, alla legislazione che prevede alte sanzioni che riguardano le nomenclature del latte a base vegetale, così chiamato fino ad oggi. Perché ostacolare l'evoluzione del latte verso una transizione al vegetale? Come mai il governo italiano si accanisce così tanto sulle diciture di prodotti alimentari a base vegetale, dove è chiaro che sono prettamente vegetali? Come mai ha paura delle nomenclature e prende le parti dei prodotti tradizionali a base animale? Si è venuto a creare un vero e proprio anatema sul latte e i suoi derivati. Guai a nominare allo stesso modo prodotti che sono simili ma vegetali. Quindi, allora, giù sanzioni su questo. Ma vediamo un pochino più da vicino la vicenda. L'alimentazione a base vegetale si allarga sempre di più il ventaglio anche delle persone che la scelgono, così come si allarga il mercato e il numero di aziende del plant-based e del cibo vegan, tanto che le cifre di produzione hanno sfiorato lo scorso anno 639 milioni di euro. Questo significa che sempre più persone si rivolgono a questo tipo di alimentazione. E, come capita a cicli ripetutamente, c'è chi fa di tutto per ostacolare questa crescita, principalmente per motivi di politica legata all'economia. Così ci troviamo in questo momento ad affrontare la battaglia del latte verso i prodotti a base vegetale, o meglio, oggi definito milk sounding. Non è una cosa nuova, prima si era già tentato di farlo anche con la carne vegetale, il meat sounding. Si era fatto anche tipo con panettoni e colombe, perché non si potevano chiamare così, o con la carne coltivata, e adesso col latte. Insomma, sono attacco legislativo tutti gli alimenti a base vegetale che la scienza e le aziende del settore alimentare sono riuscite a riprodurre simili al classico, con gusti, consistenze e proprietà nutrizionali persino migliori dei classici. Così lo Stato italiano si è, diciamo, inasprito sulla nomenclatura del latte e derivati, formulando e approvando sanzioni davvero forti. Questo è successo il 15 aprile di quest'anno, cioè, insomma, circa un mese fa, quando la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante, tra virgolette, disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, già approvato dal Senato, concludendo l'iter parlamentare del provvedimento. Si tratta di un intervento presentato dal governo come necessario per rafforzare la tutela del sistema agroalimentare nazionale e contrastare frodi e contraffazioni, ma che contiene al suo interno misure fortemente critiche, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle alternative vegetali ai prodotti lattiero-caseari. Le sanzioni si estendono anche ai casi in cui il termine latte sia utilizzato in combinazione con espressioni come di soia o di avena, che pur indicando chiaramente la natura vegetale del prodotto e quindi non possono trarre in errore il consumatore, rientrerebbero in ogni caso nel divieto previsto dalla legge. Persino le diciture in forma negativa, create per maggiore trasparenza per il consumatore, rientrerebbero nel divieto e quindi sarebbero sanzionabili le diciture come senza latte, non contiene latte, alternativa al latte o non è latte. Dunque, più chiaro di così, non è ingannevole. Insomma, quasi una inquisizione sul latte, pena multe fino a 100.000 euro per chi usa il termine latte sui prodotti vegetali, cioè per i produttori che lo mettono in etichetta. Ma così si vuole intenzionalmente frenare un processo di evoluzione verso un'alimentazione sana, a sostegno della nostra salute, della salute del suolo, della salute dell'aria, dell'acqua, e soprattutto per dare fine a una abominevole tradizione di sofferenza inflitta ai nostri simili, gli animali da reddito qui sul pianeta Terra. Tra l'altro, Teniamo conto che chi acquista questi prodotti è generalmente più informato e consapevole di quello che sta comprando, e questo rappresenta un ulteriore elemento che ridimensiona il rischio di confusione. Quindi è palese chiedersi se le iniziative contro il cosiddetto milk sounding o anche il meat sounding non rappresentino in effetti dei tentativi di natura politica volti a ostacolare un settore più etico e sostenibile, in rapida crescita, tra l'altro in rapida espansione. Nella fattispecie, l'articolo 9 della versione approvata dal Senato interviene sulle violazioni relative all'utilizzo delle denominazioni di latte dei prodotti lattiero-caseari, introducendo un sistema sanzionatorio autonomo e più rigoroso rispetto a tutto il quadro europeo. La norma amplia infatti le condotte sanzionabili, includendo anche i casi in cui queste denominazioni siano accompagnate da indicazioni esplicite sull'origine vegetale del prodotto o da formulazioni cosiddette negative, per esempio il non latte, il non burro, colpendo così anche comunicazioni trasparenti e non ingannevoli. Insomma, alla fine della fiera, l'approvazione definitiva di provvedimento da parte della Camera che cosa può rappresentare, se non un atto per impedire o comunque limitare la diffusione dei prodotti plant-based, in un contesto in cui questi costituiscono una crescente parte del mercato e uno strumento rilevante per la transizione verso modelli alimentari più sostenibili e senza sofferenza animale. Insomma, viene da chiedersi questo. Però è doveroso ribadire che il mercato delle alternative vegetali in Italia, soprattutto per quanto riguarda le bevande, è in grande ascesa, e lo dichiara il Good Food Institute, dove afferma che le bevande a base vegetale si confermano la categoria più consolidata e con la maggiore quota di mercato. Nel 2024 rappresentavano il 50,7% del valore delle vendite plant-based. Ma in generale le vendite al dettaglio di 5 categorie di alimenti a base vegetale, tipo alternative a carne, a latte, a formaggi, a yogurt e panna, nei supermercati e nei discount in Italia hanno raggiunto, come accennavo anche prima, i 639 milioni di euro nel 2024, un aumento del 16,4% rispetto al 2022 e al 7,6% rispetto al 2023. Ecco allora che le sanzioni per evitare fraintendimenti per i consumatori sono decisamente difficili da spiegare, visto che i consumi dimostrano in modo lampante che non esiste nessuna confusione, ma al contrario solo una scelta consapevole. Ma ora facciamo ancora un'altra parentesi sul latte comune, ovvero il latte classicamente conosciuto. Il latte di altri mammiferi, mucca, capra, pecora, bufala, utilizzato per gli umani, al di là delle considerazioni dei luoghi comuni che si portano avanti dal secolo scorso, è in realtà lontano dall'essere un alimento importante per l'alimentazione umana, perché non solo non è utile, ma si rivela dannoso al pari di qualsiasi altro alimento di origine animale, come fattore di rischio per le malattie croniche metaboliche, insomma, come per carne e uova, predisponenti anche patologie come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e neoplasie. Non si considera che invece il suo consumo è qualcosa di assolutamente naturale. Il latte è fatto per i lattanti, non per gli adulti, né per i bambini già svezzati. E anche per i lattanti solo il latte umano è adeguato, non quello di altre specie. Oltre alle intolleranze al latte animale, gli effetti sulla salute del consumo di latte e latticini sono simili a quelli derivati dal consumo di altri prodotti animali, perché il profilo nutrizionale è del tutto simile, come contenuto di proteine animali, grassi saturi e colesterolo. Al pari della carne, il latte è completamente privo di fibra e delle centinaia anche di sostanze fitochimiche contenute nei cibi vegetali, per esempio, cioè che si sono rivelate dei fattori di protezione contro le malattie degenerative come la malattia coronarica e il cancro. Anche la diffusa credenza dell'utilità di latte e formaggi come cibo per rendere le ossa forti va rivista, perché anche se il latte contiene molto calcio ha anche tutti gli svantaggi che ho appena citato, e il calcio è ben rappresentato in una dieta a base vegetale. Come già ben espresso in una guida alla nutrizione salutare del professor Walter Willett della Harvard Medical School, Bere 3 bicchieri di latte al giorno equivale a mangiare 12 fette di pancetta oppure un big hamburger, ripieno di salsa, carne e formaggio, con una porzione di patatine fritte. Allora, meglio conoscere alcuni problemi legati al consumo di latte animale, giusto? Per sapere su che terreno ci si muove rispetto alle sue caratteristiche. Allora, vediamo il ferro. Il conosciuto latte vaccino ha un contenuto di ferro bassissimo. 0,2 mg per 100 mg. Inibisce l'assorbimento del ferro da altri cibi e può essere responsabile di perdite di sangue dal tratto intestinale, che contribuiscono a diminuire i depositi di ferro nel nostro organismo. I grassi. Il latte e i latticini contengono alte quantità di grassi saturi e colesterolo, che favoriscono l'insorgenza di aterosclerosi. Se calcoliamo la percentuale di calorie derivanti dai grassi sulle calorie totali, il latte intero contiene il 50% di grassi, quello parzialmente scremato il 31%, il formaggio Emmental il 68%, il burro il 100%. Contaminanti. È noto che negli allevamenti intensivi viene fatto largo uso di antibiotici e altri farmaci, che si ritrovano quindi anche nel latte, oltre che nella carne. Inoltre, le coltivazioni di vegetali per i mangimi degli animali sono irrorate con sostanze chimiche di ogni genere, e anche esse si accumulano nei prodotti animali. Infine, i trattamenti di sterilizzazione permettono la sopravvivenza nel latte di germi. La stessa direttiva ammette anche un contenuto non superiore a 400 mg per millilitri di cellule somatiche, il cui nome comune è poi PUS. Lattosio. I tre quarti della popolazione umana non digerisce il lattosio, con conseguenti coliche addominali, gas e diarrea. Se digerito, il lattosio libera il galattosio, un monosaccaride che è stato messo in relazione con un tumore dell'ovaio e la cataratta. Allergie. Il latte è uno dei maggiori responsabili di allergie alimentari e non solo, tant'è vero che eliminando latte e latticini molte persone si sono liberate di allergie che le affliggevano da anni. Durante la digestione dei latticini vengono rilasciati oltre 100 antigeni, cioè le sostanze che innescano le allergie. Spesso i sintomi non vengono attribuiti direttamente al consumo di latte, ma molte persone affette da asma, rinite allergica, artrite reumatoide migliorano smettendo di assumere latticini. Diabete. Il consumo di latte, così come ogni altro alimento di origine animale, è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2, mentre per il diabete di tipo 1 il consumo di latte è da evitare, perché da alcuni studi è emerso che conterrebbe una sostanza che distrugge le cellule pancreatiche produttrici di insulina. Coliche del lattante. Colpiscono un lattante su 5 e spesso sono dovute all'assunzione di latticini da parte della madre. Insomma, da questo ne consegue che una alimentazione più vegetale e meno animale da parte della madre che allatta è di grande supporto anche al piccolo. E se la mamma vuole mangiare i formaggi, ormai le alternative vegetali a questo sono davvero tante e buone. Infatti, è in atto nel mondo una conversione da parte di sempre più aziende produttrici di latte e formaggi al vegetale. E questa conversione contagia anche molti allevatori nel mondo, che hanno invertito la rotta nelle proprie aziende per produrre prodotti vegetali e rinunciando allo sfruttamento animale. In pratica stanno abbandonando la produzione di carne e formaggio per piantare vegetali, come ceci e farro, destinati al mercato vegetale. Come mai questo cambiamento? Si tratta di un cambiamento consapevolmente etico, perché non riescono più a sopportare di allevare prima e mandare al macello poi le loro mucche e vitellini. Infatti, quello che non tutti sanno quando acquistano latte vaccino e formaggi al supermercato o al banco del mercato, che non esistono animali da latte come se fossero macchine. Qualsiasi mammifero, esattamente come l'essere umano, produce latte solo dopo una gravidanza. E se la gravidanza non c'è, non c'è nemmeno il latte. E quindi queste povere mucche o animali vengono ingravidate a ripetizione per farglielo produrre. Così tutto il mondo che si affaccia all'alimentazione vegan, ben venga che, non so, si possa attingere da una tradizione, in questo caso casearia, ma a partenza da prodotti vegetali e non animali. Allora, perché trovare il cavillo per sanzionare? Ci vorrebbero invece aiuti, incentivi e persino una medaglia per chi produce le alternative vegetali ai prodotti lattiero-caseari. Pensate a quante vite risparmiate, quanta sofferenza in meno per i nostri compagni di viaggio qui sulla Terra. Senza contare anche quale vantaggio nell'igiene della produzione e del prodotto finito che possiamo gustare e quante malattie in meno per noi umani e soprattutto per loro. Per cui ben venga l'alimentazione a base vegetale che sta evolvendo in modo esponenziale, non solo per le varie possibilità che man mano il mercato offre al pubblico, ma anche per il numero in aumento di coloro che la scelgono. Tra l'altro, darebbe anche molti posti di lavoro in più e persino molto più onorevoli che non lo sfruttamento e l'assassinio. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sì. E ritorniamo nel pratico all'innominabile latte, ovvero alla nomenclatura con cui bisogna chiamarlo adesso, cioè bevanda a base vegetale. Intanto, molti menù possono facilmente essere realizzati senza il latte vaccino, semplicemente eliminando questo ingrediente oppure sostituendolo con quello di soia o di altri vegetali. Per di più, il consumo di queste bevande non è destinato solo alle persone che hanno scelto una dieta vegana, ma sono anche utilizzato comunemente da chi presenta allergie alle proteine del latte vaccino, intolleranza al lattosio, oppure desidera semplicemente evitare il latte animale. Le tante varietà disponibili permettono di soddisfare i gusti di un numero crescente di consumatori che ormai, abituati alla bevanda vegetale, hanno rinunciato completamente al latte vaccino. Tra l'altro, è anche possibile autoprodurre vari tipi di bevande vegetali con degli estrattori appositi e partendo dai vegetali scelti più acqua. Esistono oggi in commercio svariati tipi di bevande vegetali, sia nei supermercati che nei negozi di alimentazione biologica o vegetale, o anche acquistabili online. Allora possiamo rivederne un attimo insieme, qui qualcuno, che li avevamo già citati in precedenti trasmissioni di Vegan Sì, ma vale la pena di riconsiderare, così le oggi nominate bevande vegetali utilizzate al posto del latte. Eccone alcune. Allora, quelle a base di soia. È la meno calorica e la più ricca di proteine, ha meno grassi del latte vaccino intero, circa gli stessi del latte scremato, ma sono grassi poliinsaturi, i grassi buoni. Poi contiene vitamine A, vitamina E e vitamine B più minerali, e tra questi il ferro è presente in quantità doppie rispetto al latte vaccino. Allora, quella base di riso, senza glutine, ricca di zuccheri semplici, fornisce energia prontamente disponibile. Non è ricca di proteine, ma è la meno grassa, con vitamine A, B e minerali. Allora, quella base di avena è poco calorica e con un limitato contenuto di grassi, prevalentemente poliinsaturi, ricca di zuccheri semplici, vitamina E e acido folico. È leggera e digeribile e a basso indice glicemico. Poi, a base di mandorle, è la più calorica di quelle appena citate. Dà un buon apporto di acidi grassi poliinsaturi, di antiossidanti e di calcio, che ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Quella di miglio, che è povera in grassi ma ricco di proteine, minerali e vitamine del gruppo B. Quella di noci, che ha il pregio di avere un alto contenuto di antiossidanti, di vitamina E e di acidi grassi omega 3. Quella di nocciole, che si trova o da sola o in combinazione con soia o riso. Energetica, ricca di minerali e vitamina E, così anche delle caratteristiche antiossidanti e in più anche con vitamine del gruppo B. E poi c'è quella di cocco, cremosa e dolce, e per il suo contenuto in grassi è anche ottima in pasticceria. C'è anche quella di canapa, che contiene circa il 30% della razione giornaliera raccomandata di vitamina D e una buona quantità di calcio, che sono due in sostanze importanti per la robustezza delle ossa. E c'è anche in alcuni supermercati, in alcuni posti, si trova anche quella a base di piselli, che ha acquisito punti sul mercato perché è stata preferita da altre alternative ricavate da diversi legumi, semi e cereali. Il motivo principale della preferenza dei consumatori è intanto la consistenza cremosa del prodotto e anche l'alto valore nutritivo, ed è valida per chi non tollera la soia o le mandorle o le nocciole, per esempio. Comunque, ognuna di queste bevande ha un suo retrogusto e quindi vale la pena di farne la propria scelta personale, oltre alla scelta in base anche alle proprietà di ciascuna. C'è poi tutta una serie anche di prodotti caseari ricavati da alcune di queste bevande vegetali, quelli che vanno a essere l'alternativa lodevole ai formaggi, burro e panna. Però anche questi in etichetta non dovranno più mostrare nessun riferimento alla parola formaggio o burro o panna. Per il burro l'alternativa vegetale la si può chiamare margarina, per la panna la si deve chiamare crema vegetale, insomma è un po' assurdo tutto questo. Ma soprattutto guai se in etichetta c'è la dicitura formaggio, addirittura nemmeno con nomi simili che lo ricordino. Quindi, anche se a livello di derivazione di questa parola il formaggio originale è stato chiamato così perché veniva messo in forme, proprio per dargli la forma, tanto che asciugasse o stagionasse. Allora, perché sanzionare la parola formaggio, per dire, o mozzarella, che deriva dal mozzato, non lo so, o burro, o panna, o latte, per qualsiasi simil prodotto vegetale, anche se non contiene latte? Non so, non credo che qualsiasi consumatore si possa confondere e si possa considerare tutto questo una frode. Così come il consumatore, per esempio, non è che si confonde con il latte idratante o il latte detergente, no? Altrimenti bisognerebbe cambiare nome anche a questi, no? Oppure sanzionarli, non lo so. D'altra parte, anche tutti quelli che fino adesso sono stati chiamati, fino a oggi sono stati chiamati latte di soia o di avena o di riso, non so, non ci sono stati problemi di confusione. Era ben chiaro, scritto chiaro, di che cosa si trattasse e il consumatore poteva tranquillamente scegliere. Insomma, davvero sembra un'assurda crociata contro il cibo a base vegetale. Comunque, e nonostante tutto, al di là dei nomi o cognomi, alla fine oggi la scelta alimentare senza utilizzare animali e loro derivati sta diventando imperante e tutti possono essere invogliati a provare l'alternativa verso il cibo 100% vegetale. Perché al di là di tanti discorsi o di ipotesi di iniziative complesse, iniziare a migliorare il mondo si può soprattutto a tavola e iniziando a eliminare la sofferenza di esseri uguali a noi. E questa è una vera rivoluzione, una rivoluzione tra l'altro persino gustosa. Allora, io dopo tutte queste disquisizioni, però informazioni anche importanti, prima di salutarci vi ricordo che gli argomenti trattati oggi in trasmissione rispetto a una scelta alimentare rispettosa verso il pianeta e verso tutti gli animali, quindi sana e antispecista, li potete trovare sulla rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com. Ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it. Un saluto a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viaggio con i vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere, per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione, tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuamán e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli, è alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questo è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo, nell'arco dell'intero ciclo, la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della Porta Minore in salita, quindi dietro il muro del Vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione, e sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la Porta Minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi, e quindi non certo casuali, che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge, ad esempio, Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa A-la-at-ru-u, A-la-at-re-alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, avendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Com'è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora giungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti che a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il Templum Solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del Templum quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della Porta Minore. E in quel punto sorge il Sole il 21 dicembre, al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancor più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti, i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da Latri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati i siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido. Il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto. Fingo. Non è velocità. È chiarezza. Entro nell'area. Salto. Sospeso tra pavimento e canestro. Il mondo è perfetto. Nessun rumore. Nessun pensiero. Swish. Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate o facevate giardinaggio o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso, che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco. Ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme, la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, da canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando verrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti, quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, nel contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janis balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata. Okay.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è: cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Cos'è la coscienza? La scienza si sta interrogando sul problema di definire cos'è la coscienza, ma senza arrivare a delle risposte. Nel 2012 all'Università di Cambridge, molti scienziati nel campo delle neuroscienze, alla presenza di Stephen Hawking, hanno decretato che la coscienza non era solo prerogativa dell'essere umano. Questo nel 2012. Ma nel mese scorso all'Università di New York, 39 scienziati sono arrivati alle stesse conclusioni. La coscienza o consapevolezza esiste in tutti gli esseri senzienti, corvi, polpi, bombi, pesci pulitori. Sono solo alcuni degli animali che hanno cognizione di esistere, citati dagli esperti nel documento. In primo luogo esiste un forte sostegno scientifico per l'attribuzione dell'esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli. In secondo luogo, l'evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati, compresi rettili, anfibi e pesci, e in molti invertebrati, compresi come minimo molluschi, cefalopodi, crostacei, decapodi e insetti. In terzo luogo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell'animale. Dovremmo considerare i rischi per il benessere e utilizzare le prove per informare le nostre risposte a questi rischi. Queste considerazioni sono tratte dalla dichiarazione di New York sulla coscienza. Ma come si può pensare che anche il mondo vegetale non arrivi alla coscienza? Con tutte le prove che hanno dimostrato che le piante hanno una consapevolezza di sé e sono in grado di associarsi per la sopravvivenza del pianeta. Una delle argomentazioni più diffuse che tentano di screditare l'esistenza di una forma di intelligenza delle piante è quella che associa l'intelligenza alla presenza di un cervello. Tutti gli animali ne hanno uno ed è quello a determinare il livello del loro intelletto. In base alla grandezza e alla complessità, ma anche alla capacità di esprimersi e di compiere scelte, decidiamo se un animale è più o meno intelligente, posizionando ovviamente l'essere umano al primo posto. A questo punto, un'altra osservazione che è facile incontrare è quella che riguarda la coscienza. Le piante sono in grado di sopravvivere e di adattarsi, così come tutti gli esseri viventi, ma non hanno una coscienza. Non pensano, non sono consapevoli, o almeno è quello che noi crediamo. Facciamo addirittura fatica a definirle esseri viventi, perché associamo all'azione di essere una particolare coscienza dell'io. Ebbene, se da un lato non si può escludere l'esistenza di una coscienza, seppur diversa dalla nostra, perché dal mondo vegetale sappiamo veramente poco, dall'altro non dobbiamo confondere la coscienza con l'intelligenza. Siamo sicuri che tutti gli umani possiedono la coscienza? Dal mondo che hanno creato non si direbbe proprio. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente. L'essere umano si diverte ad introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli, salvo poi accorgersi che sono invasive e occorre sterminarle. Ma una volta stabilito che la consapevolezza di sé esiste in tutti gli esseri viventi e senzienti, quali sono i vari strati della coscienza? Esiste una consapevolezza pragmatica e una che deriva dalla trascendenza? E come può un organo puramente fisico a dare corpo a un'azione immateriale? Questo vale anche per quel fenomeno che noi chiamiamo mente. Come può ingenerarsi uno stadio astratto da un fenomeno puramente fisico? Ma allora anche un computer quantico può dare origine alla coscienza? Sono tante le domande e di certo non troviamo le risposte a meno di non uscire dalla mente. Non si può risolvere un problema dall'interno del problema stesso. L'unica è fare esperienza, maturare esperienza e sperimentare la coscienza o consapevolezza direttamente.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Siamo tutti dei filosofi, il meditante è un filosofo. Non dobbiamo lasciare questa attitudine ai grandi filosofi e ai dogmi delle grandi religioni. Dobbiamo riappropriarci della gioia della scoperta che vivevamo da piccoli e che le morali ce ne hanno privato. Dobbiamo deprogrammarci, riscoprire il mondo che vivevamo da piccoli. Poi sono subentrati i problemi che ce lo hanno fatto dimenticare. Abbiamo uno strumento, la meditazione, che ci può venire in aiuto. E per fortuna Giancarlo Barbadoro, il fondatore di Radio Dreamland, ci ha lasciato la Nassinar, la musica del vuoto. Scoprirete che ci sono vari tipi di consapevolezza. La consapevolezza razionale, che è diversa dalla senzienza. La prima deriva da un atto consapevole, la consapevolezza, ad esempio, di avere tutto sotto controllo. La seconda deriva dalla coscienza di avere un rapporto col trascendente, e questa è la senzienza. Del resto veniamo dal nulla e ritorneremo nel nulla. Non abbiamo nessuna certezza, solo dubbi. Dubbi su chi siamo veramente, su cosa indirizzare la nostra vita, dubbi su dove andremo. Tornando al domandone iniziale, che cos'è la coscienza? Esiste forse un programma di cui noi vediamo solo una parte parziale che porta alla consapevolezza e alla senzienza? Come sarà il fine di questo programma? Arrivare al puro spirito? Di certo le grandi religioni non saranno d'accordo con questo programma, visto che nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli nel 869 d.C. venne decretato per abissale ignoranza o per diabolica metodica ideologica che l'individuo si rivolgeva all'esistenza solamente attraverso due piani esperienziali, ovvero quello del corpo e quello dell'anima, in cui si assommavano la mente e l'io consapevole. Allora, sperimentiamo insieme la musica del vuoto con un brano eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro. Il brano si chiama Second Birth, Seconda Nascita, un titolo che è tutto un programma di vita. Mettetevi in una postura rilassata con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica farete un respiro profondo, chiuderete gli occhi e porrete le mani in grembo. Dopodiché lasciatevi condurre dalla musica come fosse una cascata di note. Non interpretate la musica secondo i canoni a cui siete abituati, tanto non ce la fareste perché è una musica aliena. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porrete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. Questo è il momento del ritorno al quotidiano, fatto in modo che la meditazione conduca la vostra vita, non il contrario.

I principi della meditazione sono il rispetto per la natura, per tutti gli esseri viventi e senzienti, per il prossimo. Fate in modo che questi principi governino la vostra vita. Costruiremo insieme un mondo migliore. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio. Cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

del genere.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale. E quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento e che conoscevano e collaboravano con Giancarlo: Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Buonasera. E Gianluca Roggero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione, e devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, quindi insomma, però vabbè, tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO, e questo tema lì sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamatele come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che il concetto è questo: noi porteremo delle prove, che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché intanto il concetto di esobiologia, il termine è abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene, ma potremmo pensare anche un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori del tutto ciò che è, non è essere umano. Anche perché, per esempio, noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure, non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi. E questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi, è proprio tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, un discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra. E qui siamo proprio in campo esobiologico, proprio più stretto. E perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari fino a qualche decennio fa era una cosa legata al mondo della fantascienza, proprio era impensabile. E sta di fatto che però dal 95, il 1995 è stato la prima scoperta di pianeta extrasolare, che è Pegasi, 51 Pegasi B, un pianeta orbitante sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi, 51 Pegasi A, era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti, pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello, diciamo, del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, non è proprio l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di fosfato, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica, quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro, è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti, e l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, diciamo, quindi di atmosferico, no? Di strati medio-alti dell'atmosfera del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. E lo sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, tutti, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi ecco, anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck, e sono studi che arrivano dalle osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe il Large Millimeter Array di Atacama in Cile. E l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, Che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete, vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione, c'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di questa, verso questa ipotesi. Ora, entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro, e anche qua, io non so voi, giurati, ma in campo ufologico, l'ufologia ha una storia che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento accreditato, che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento che è Nettarno. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Dell'entità, chiamiamoli come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi. E non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo anche è un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento. Ah, cioè, vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Ora, le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo, all'arancio. La distanza di avvistamento fu di circa 30 metri, a un'altezza, l'altezza era di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone, circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro, fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, mancò la corrente, per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali, e dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, no, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction, questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi di quegli studi di Bob Hopkins o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente. Abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti, 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi lo approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto da arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello di il caso della Val Malenco. Val Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese e chiesa, Val Malenco, che anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano le attività di questo...
2: anche autorità ecclesiastiche.
1: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
3: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, no, ma no, anzi no, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla... No, allora, il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche, secondo me, per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche al di là appunto degli avvistamenti, delle cose... dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui per esempio il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda delle epoche, no? Sulla questione tra l'altro del Musinè, ricordo che nel 75-74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era un 10 anni dopo probabilmente avrebbero, questo ha continuato a fare poi il pilota, 10 anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui io,
0: ad esempio, negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco, c'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, no?
3: Beh, quello era anche il periodo, insomma, di anche la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di... Poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di in qualche modo aumentare un certo tipo di curiosità rispetto a... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io per esempio qualche anno fa nelle Valli di Lanzio, un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi è interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi Musinè non fa più niente, e iniziamo ad avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili tra l'altro alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che se non sono prove un po' ci assomigliano. Allora, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014 in una valle, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la, la festa, c'è anche il, come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati, scivolosi, eccetera eccetera, uno dei modi per la credibilità è quello di non avere interessi se non la voglia di conoscenza. E quindi, siccome questa persona la conosco da tanti anni, so benissimo, nessun interesse, non ci ha mai fatto una lira, e quindi, ma soprattutto queste poi sono foto che abbiamo rivisto nei giornali locali della zona. I giornali quelli della zona, ovviamente io dirigo un giornale locale, quindi spesso questa è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
4: Esatto.
3: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro, e tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti. E subito dopo degli aerei, dei caccia, quindi anche questo ci riporta al caso di Corio. Su ulteriori accertamenti che abbiamo fatto ci diranno che poi tra l'altro quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa dei jet svizzeri, questo lo dico così, e comunque questo fu il primo caso. Ovviamente è stato lì, c'erano anche dei cronisti e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì, ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi gli avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone, quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia ovviamente faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che tra l'altro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò. E andiamo perché c'è questo convegno del CICAP. Allora a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat. Quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in home nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni sagre e via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmarecco. Peccato che la foto era questa, cioè non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico lì, non c'è, perché la proloco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più, avevano cambiato la ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmarecco. Da quel punto, da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmarecco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andarglielo a chiedere. Questa qui. Aumenta questa fenomenologia e si scopre che ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare e di avere al vescovo. Il vescovo ovviamente mi ha, a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Corio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri, e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa sull'onda di questa. Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti. E in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe questo, su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tra l'altro è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè non, chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo c'è, siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché avrebbe, viene denunciato per un fatto di peculato, di aver, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, per cui anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire, senti, me l'ho dato sto Pulitzer, sì o no? E mancano quelli, e effettivamente si rischia veramente ogni tanto di, insomma, anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo, la banalizzazione del fenomeno l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno dove, insomma...
1: Si chiama debunking.
3: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui, diciamo, chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non tra l'altro, la cosa che può rasentare un problema di, per esempio, di sicurezza nazionale, quindi basta che io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi, secondo me, siamo nel periodo della disclosure? Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire...
1: Anche
3: a... Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono, a me sembra un po' prendere tempo. Il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è... Ecco quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
0: valenza.
3: Siamo in un momento in cui devo fare un po' un dimaniamantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero, sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su Sara. Perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima, puoi far vedere quella foto lì, la fake, lo diciamo subito che è una fake news. Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010, è autentica, ma è una fake. Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni volutamente, con tanto di scritta fotografando il vetro,
1: sì, è classico,
3: il vetro, e ma siamo impazziti, e il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui se fosse stata fatta con l'analogico, con un lì, non l'avremmo capito, sì. Col digitale non la capiamo più, al di là di tutte le cose, perché mentre tu inventi una cosa ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica, perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte, non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia, alla filosofia, all'esobiologia, tutte queste cose qui, a prescindere dalle dimostrazioni, diciamo, perché questo è un modo, ecco perché ti dico, io adesso ti la apro la cosa, ma ti faccio vedere un po' quello che voglio. Questo è il pericolo, a mio avviso.
0: A questo punto forse dobbiamo fidarci delle persone di cui possiamo fidarci, ad esempio il caso Zanfretta. O ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza, e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
1: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo, Giancarlo aveva un contatto con lui e ci siamo incontrati diverse volte, tra l'altro venne qui anche, qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no? Per quanto riguarda la fenomenologia UFO UAP. È una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici, ma questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui capisci che dice, ma perché mai questo deve inventarsi queste storie? Perché si è rovinato la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte. Cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
4: Un pazzo.
1: Sì, poi tra l'altro spesso lo vediamo, sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto. Cioè, il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questo era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei braccetti, per vedere se la macchina... perché lui diceva che la macchina veniva sollevata, e di fatto queste sono testimonianze delle persone che erano con lui. Tra l'altro noi a Radio Dream abbiamo anche intervistato un suo amico, sì, intimo, che ha raccontato anche lui che lui non, cioè, tra l'altro questo ha assolutamente avulso da qualsiasi discorso ufologico, però dice, ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO, però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
0: Ma non volevo interromperti, Antonello. No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
3: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Val Malenco è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120 se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri del canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri o perché insomma, ha litigato col marito o perché, cioè, ce deve avere, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa, che quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di... noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre, perché diciamo, l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico, la vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche per le tragedie ovunque, oppure diciamo siamo talmente imbecilli che gli altri sicuramente non saranno così imbecilli, quindi
4: sarà,
3: o magari la religione, esatto,
4: Gesù Cristo ci sarà,
3: ma avranno anche loro un Gesù Cristo, che se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista,
4: sempre che sia esistito,
3: quello che dicono, che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano le... ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infida,

0: normali. Ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per fare la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza. Quindi non è neanche una questione di. Io trovo molto più il concetto di alieno proprio nel solco della filosofia di Giancarlo, in un animale.
1: Esatto, infatti.
0: Che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. Quella è una roba molto umana.
1: Esatto, infatti Giancarlo
0: Aliena.
1: proponeva proprio questo aspetto. Gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte. Li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli animali, li abbiamo già gli alieni, li abbiamo già, convivono con noi sul pianeta.
0: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo dell'intelligenza artificiale, no? Che non è l'intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena. E, oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando mi si dice, quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato, ma ho letto, e quindi viene data erga omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione quella elevata, chissà cos'è. Perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco, per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista, oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo, con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, rispetto anche a questa. Questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove. Io adesso la dico e con questo concludo veramente. Qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena che esiste. Per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi. Io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri. No, la base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Roswell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake o no? Nessuno lo sa. È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone. Il filmato di Roswell vale come la sindone.
1: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il
0: Comunque
1: nostro,
0: non è cattolico,
1: no,
0: scusate.
1: con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi perché saprebbe che potrebbe finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro. E questo è interessante anche.
0: Infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti, diciamo, dell'antichità che sono stati illustrati da Bilino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto e questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente da noi non c'è questo, c'è il santo stratificato.

0: stato il miracolo stratificato.
1: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista, no, del caso Corio che ci hai mandato tu.
2: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato questo signore. Questo signore, in quei giorni, questo lo mettiamo solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri, perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava tutti quanti.
3: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sul accampamento, sull'accampamento all'improvviso, quando ho sentito il rumore il motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto, come chiamano di voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso Lugliacœur. Ho fatto però così, pum.
4: Ma veloce?
3: Velocissimo. E loro erano dietro, si sono alzati alle 11 meno 10.
4: Tu eri fuori tranquillo.
3: Sì. Io ero fuori tranquillo. Solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere. Solo fa così. Non puoi dire non ho visto. O non possono negare il fatto, ma si sono alzati due EFA, no. Sono alzati perché veramente era qualcosa.
4: E la luce era forte, era luce
3: fortissima, come quella del Neula. Fortissima, come ha detto Simone Gallo.
5: Ma il forno al mattino dopo.
1: Questo è un caso che è documentato e ha avuto un certo scalpore, no?
0: Sì, diciamo, ha avuto molto scalpore. Perché insomma si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce. Perché noi effettivamente di quel caso lì non abbiamo una foto, abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google. E con i satelliti eccetera eccetera, che effettivamente dimostra che lo stesso in quel momento lì, anche le 11 meno 10 è praticamente in tutte le denunce, 11:09, 11:08, 11:11, 11:10, cioè, tutti. E quindi su questa cosa qui l'amico Giacoletto, che è un, appunto, questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato e... Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione ormai sempre più possibile, e anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale, e soprattutto anche con questa roba qui di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici, di chi ti puoi fidare? Tu ti fidi di me? Io vado a correre e ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente guardo sempre in cielo, e quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente con queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là e quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, perché ha alto problema, i droni, sempre più, stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni, quindi qual è la cosa, l'oggetto che mi secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che non sono ascrivibili all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera, eccetera.
1: Beh, intanto grazie. Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due, non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere. Prego.
5: No, scusi, io per 2003 io ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora fotografavo ancora con il mulino, con quelle vecchie macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla Luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiede che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla Luna, senz'altro una stupore madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data un fotografo e l'ho persa. Non so se si ricorda. Poi c'è stato quel film Baglioni nel buio, di Spencer, di Strapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, si è impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, è tornato il psicologo perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che lì, praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavano prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dustin Hoffman, quello che è il torturatore. No? Hanno preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di crudeltà.
0: Comunque con l'analogica è più difficile fare Tuschini, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi storici anche di quel periodo.
5: Quello della Luna era una bella testimonianza, dicono che c'è anche una faccia della Luna dove che noi non osserviamo, che sia meta degli alieni.
0: Si dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
5: Delle fasi extraterrestri che anche lì è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione cinematografica fatta dentro.
6: Comunque la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa attraverso. In assoluto la prima foto mai fatta.
5: Poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la posizione di Gesù vicino a te, una zona.
1: Ecco, ma voi che idea vi siete fatti? Del perché questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato?
6: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, vabbè, se io voglio la politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking, cioè io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa, è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori, però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato. Esatto. E il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
1: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo evidentemente.
6: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenze extraterrestri avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione era che sarebbe stato devastante, no? Cioè loro si rifacevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto il contatto con i conquistatori spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era questo trend, diciamo, documento.
0: Ma per quanto perché le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia. Se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo, sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro, ma l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche che ancora oggi ci chiediamo, ma perché ancora questa cosa qui, tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché magari c'è anche la... Questi dicono noi ci abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi. Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che eravamo riusciti a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo, improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo, un po' la cambia una cosa, ma da qui nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
1: poi della rivoluzione informatica,
0: per non parlare di e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Quindi se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa. E gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui, e quelli finché ha potuto sono sottenuti, e addirittura quando c'era la guerra Spagna Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia l'ingrediente, e quindi l'essere umano fa così.
1: Purtroppo il fatto è che la storia la scrivono i vincitori,
0: e questo
1: è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici, che ad esempio prendiamo il megalitismo, come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? Che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole, e quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente, e anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cos'è? Cosa ci fa? cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità, forse. Luca.
5: Può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche sul punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
1: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato all'economia, certo. È moltissimo certo. Legato.
0: Sì, penso che una delle chiavi di lettura di questa queste cose, io penso che sia proprio così, e questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo, cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma dal mercantilismo in poi, quello che ha messo sempre di più, che ha fatto questa anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. Se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, e tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo, e dopo. E se tu hai questa cosa qui, io, ma secondo te la metto a disposizione di tutti? E noi dobbiamo fare un cambio, infatti non è tanto avere quello che, questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso, lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza, io ce l'ho con l'intelligenza artificiale, perché non è fatta per buoni fini, secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche, ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro. E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che ne so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce, non ce lo farebbero usare. In questo momento non ce lo farebbero usare.
6: Infatti c'è un punto importante, è per esempio l'energia. No? Ci sono stati fior di scienziati, no? Pensiamo a Tesla, okay? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scalise, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o al fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave, la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Parisi di Germain, esatto. Per dire,
6: cioè, sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè, sarebbe il crollo di questo sistema, cioè, questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? Pensate tutto un altro, la fusione fredda, è un altro esempio, esatto. Dimostratissima, eh? Eppure, per carità, cioè il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria, veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era. Quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facevano altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più, cioè si penserebbe che non è possibile, invece secondo la fusione fredda è possibile, un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive, sarebbe pulita ed enorme, però
0: è gratis.
6: Però, questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover up, perché certe cose non devono, cioè no cover up, perché cover up è tutto quello che gira attorno.
7: Io vorrei dire che secondo me è una questione, appunto, l'antropocentrismo e la questione di sicurezza. Nel 1928 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi, e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale, perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? C'è uno scalino di sicurezze che è data dalla nostra unica esistenza. E bisogna essere molto avanti per poter accettare. Nel 1928 non lo erano per niente. Quindi nel 1952, la guerra appena finita, il periodo era ancora quello.
0: Sicuramente.
7: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia. Sì, sì. Orson Welles ha messo in ginocchio un'azione.
0: Ma su questo ci sono le religioni che hanno fatto un mondo di ecce, essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici, perché sei capace di essere antropocentrici anche con gli antropocentrici. E poi diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
8: Ma mi veniva una riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati, e io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, della, per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Cioè, tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
1: Sì, lo si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
8: Con grande fatica,
1: con grande sforzo.
8: E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il signore è che il discorso che adesso, anzi no, scusa, quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale, io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche, io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo qua a Torino direbbero anche per la pubblicità che cos'è, e poi girerebbero dall'altra parte con Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai siamo...
0: Ma ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, che si quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue, e oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate, e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, cioè questo è un cartone animale, no? Oggi invece è quella roba lì, dice, ma è stato che è successo, non è successo, è lui, non è lui. Il Papa con il giubbotto lì, Putin arrestato, Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai, cioè, dobbiamo trovarla dentro di noi la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
1: Ma la ChatGPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale, ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo...
5: Mi chiamerei Stefano.
0: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una versione gioia, siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
9: L'hanno riaperto.
0: E adesso l'hanno riaperto. Però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più. I primi corsi di formazione giornalistici, ci sono già degli aggeggi, dei software, questi costano tantissimo, non te lo vai a scaricare sul, dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
1: Allora,
0: poi vabbè, ho detto,
1: rispetto
0: con il mio mestiere, quindi.
1: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi giuria, come vi ponete? Rispetto
5: a... causa.
1: giusto, chiederglielo, no? Chiederglielo. Come si pone la giuria?
6: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
1: Esistono gli UFO?
9: Sì, grazie. C'è lui che ha una domanda.
0: Una domanda?
5: Posso?
9: C'è lui che vuole
5: fare. Volevo fare una domanda, posso?
6: Certo. Prego.
5: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo, io volevo sapere voi cosa ne pensate delle differenze delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che somigliano molto, sono molto diversi, esempio dagli africani, o anche gli svedesi, che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non mi pare a voi che magari le razze aliene siano già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate, cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie. Cioè, secondo me
6: un pochino, però allora
5: è vero quello che sono colonie antiche che si sono insediate qui, ma
6: allora se io per
5: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
6: questo non lo so, non so,
5: ma anche gli svedesi
6: è possibile, cioè è vero che da un punto di vista di storia si prende come si presenta il fenomeno UFO. Perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico non devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo, c'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica enichiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro. Qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi. Ok, in altri casi, che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè contattismo, quello di Adamski, di Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto, in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo, come dicevi, svedese, no? chiamiamolo nordico. Che poi questo corrisponda a, veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che vengono, tra l'altro vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se ti posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
1: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri.
6: Beh, certo, cioè, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo, proponiamo che esista, prendo l'alieno nordico, beh, ho molti più, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno.
1: Esatto.
6: O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
1: parlando
6: un corpo,
1: proprio di intelligenza, questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
6: Sì, sì, ma infatti secondo me quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, c'è una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di diciamo di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere. Quindi
0: volevo dire una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correction o meno. La razza umana è una. Non esistono i cinesi e i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie, laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
6: No, quindi, non è razzista.
0: No, io ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però...
6: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
0: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro? E quindi che è un viaggiatore del tempo. Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. E, per esempio, l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri, perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici, eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza. Oggi come oggi, secondo me, non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia, dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile, per esempio, questa della teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, con gli occhi enormi, perché magari è buio, che ne so. Sono tutte però cose che fanno parte dell'interpretazione, su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
6: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce?
7: Ma no, certo che si capisce.
0: No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
6: Cioè, bravissimo. Infatti non so se tu conosci, cioè, la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione, perché io posso prenderli, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere.
0: Certo, stiamo sulla luce di... parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando di Darwin. Ora, se qualcuno mi porta una teoria un pochettino più...
5: È
0: la pigmentazione,
6: è l'epigenetica.
0: Ma anche il fatto, per esempio, di non mangiare latte.
5: Gli esquimesi non hanno la circolazione diversa dalla nostra per il freddo, hanno le vene piccole.
0: Certo. Quindi è quello.
5: È normale, non è perso una
8: scena. Allora, faccio proprio su questo discorso, così era una provocazione, più che provocazione, è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli spazi termici pazzeschi, non ha i peli, le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato perché siamo noi una razza aliena, che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
9: Ma la manipolazione genetica che c'è stata in passato. Max Canzano, che gli ha dato occasione, l'anello mancante,
0: sì.
9: È stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però lui ha le prove, cioè tre coincidenze ogni volta vuol dire la prova, quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, questo è lui adesso.
5: Sì, che non c'è una punizione.
1: E scendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
5: Ai pesci, non potrebbe essere una punizione la Terra.
0: Una colonia, se ci pensate, c'è tutto il cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che è il film, diciamo, un po' che parla di mutanti, di colonie penali. In fondo stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state ancora prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
9: Certo.
0: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. E immaginare è già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Bergson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Bergson è uno che da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. Quella lo facciamo
1: questo
0: noi.
1: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
0: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La tigre non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
1: Magari non ha bisogno di impattare.
0: Certo, perché vive
1: in simbiosi
0: con la natura, certo. noi non viviamo, noi siamo usciti dallo stato di natura.
6: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro.
1: E anche tutte le specie.
6: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella continuerà. Quindi, e questo è il discorso relativo al pianeta.
1: Gaia, il pianeta di Gaia, sì, James Lovelock.
6: Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin. Perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva e errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti, ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta, cioè gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione, ma anche discorso, banalmente tra batterie e batterie.
1: Il discorso qua si amplia moltissimo, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva le condizioni adatte per la vita.
6: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo, e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché cioè se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grandi distanze, quindi c'è un'alienazione.
1: Io credo che possiamo chiudere qua, perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Sono qui con i miei due assistenti che facevano parte dello staff della delegazione che ha partecipato all'EMRIP, Expert Mechanism on the Right of Indigenous People, che si teneva all'ONU di Ginevra. Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E Andrea Lesmo.
2: E ciao.
0: Ciao. Benvenuti, tra l'altro.
1: E benvenuta anche a te, ma tanto tu sei
2: grazie.
1: Qui.
2: Grazie.
0: E vogliamo raccontarvi un po' di questa nostra partecipazione. L'EMRIP è l'assemblea più importante e partecipata dedicata agli Indigenous People. E sembrava di essere al bar di Star Trek. Tante lingue diverse, usi e costumi diversi, ma tutti uniti dal principio del rispetto per la natura e per tutti i suoi abitanti umani e non. Però non facciamo l'errore di considerarli primitivi. Ognuno di loro aveva l'iPhone, il Mac, anche se può sembrare anacronistico quella modalità che era espressa dall'abbigliamento e dai riti collettivi. Era bello anche, sembrava di essere al bar di Star Trek, no?
1: Come sempre, io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire te e Giancarlo in parecchi di questi incontri,
0: certo.
1: Proprio dedicati ai popoli nativi, e in effetti ogni volta è un'emozione grandissima, perché c'è un po' questo cozzare di... cioè è un po' strano, perché vedi un posto austero e ufficiale, no? come le Nazioni Unite, sia qui, cioè sia a Ginevra che a New York, e dentro vedi un sacco di nativi con i loro costumi tradizionali,
0: certo. I loro riti,
1: e quindi questa cosa fa effetto, perché sembra proprio una dicotomia che ti salta subito all'occhio.
0: Sì, infatti. E tu, Andrea?
2: Anch'io ho avuto
0: cosa hai
2: questo,
0: trovato?
2: Io ho avuto questa sensazione anch'io venendo sempre con voi alle Nazioni Unite di Ginevra, vedere queste situazioni in cui ci sono tutte, è una specie di biodiversità in cui tutti questi nativi che hanno delle lingue, dei costumi diversi, degli atteggiamenti anche diversi. È estremamente diverso, però allo stesso modo sembra che sia tutto molto unito, cioè siano tutti uniti nella loro diversità, come se fossero comunque
0: infatti,
2: parte di una stessa famiglia.
0: Perché hanno dei principi comuni, è evidente. E questo delinea proprio questi due mondi in contrapposizione tra di loro, perché il mondo dei popoli naturali è il mondo maggioritario, che non c'entra niente con loro, e loro tutto sommato non hanno la minima incidenza nella storia conosciuta.
1: Beh, il mondo maggioritario non c'entra niente, ma gli è centrato dentro con una violenza pazzesca,
0: infatti.
1: Perché tutte queste realtà native sono state massacrate appunto da un mondo maggioritario che aveva dei principi totalmente diversi,
0: certo.
1: Per cui in realtà è già eccezionale il fatto di... cioè secondo me bisogna dare un grande merito all'ONU che almeno ha dato spazio in questo momento a queste realtà nascoste
0: si è creata proprio una federazione di nativi.
1: Tu ricordi sempre che sono il 2% dell'intera umanità,
0: forse anche il 3,
1: che comunque non è poco.
0: No, abbiamo depositato una declaration che verrà inserita negli archivi ONU, e ho avuto l'onore di averla firmata a nome di 6 comunità native: Apache Survival Coalition Arizona, Viran Aboriginal Corporation Australia, comunità tradizionale Menir Libre Bretagna, Popolo Bassa Camerun, Famiglia Royale de Vemé Benin e New Earth Circle Nord Italia. Qualche numero. Allora, i popoli indigeni sono considerati in un numero di 370 milioni, senza considerare però le comunità ancora incontattate. Quindi, valutando che alcuni anni fa erano 60 milioni, vuol dire che stanno crescendo. Oltretutto, molti tra i non nativi decidono di entrare nelle comunità native, come abbiamo visto in Australia. Ve lo ricordate, no?
1: Sì, perché essere nativi lo si può essere
0: anche con, senza il colore della pelle,
1: con lo spirito e con il cuore, certo. Anche senza avere una discendenza diretta.
0: Certo, come dicevamo prima, c'è un abisso tra i popoli naturali, come loro stessi si definiscono, per via del loro riferimento alla natura, e il mondo maggioritario. Il mondo maggioritario è basato sul profitto, sul guadagno, ed è stato disegnato dalle grandi religioni storiche. Il mondo dei popoli naturali è basato sul rispetto per la natura e per tutti i suoi figli, umani e non. Mica hanno gli allevamenti intensivi tra di loro. Certo, questa è una bella differenza, perché non sopportano di vedere altri esseri viventi soffrire. Ma tutto ha avuto inizio dalla Discovery Doctrine. Nel 1452, sarò breve, Papa Nicola V enunciò con una bolla papale la cosiddetta Discovery Doctrine, un atto ufficiale che consentiva al Portogallo, di fronte all'opinione pubblica del tempo, di colonizzare le terre in Africa. In seguito, nel 1493, Papa Alessandro VI estese tale atto ufficiale di conquista anche alla Spagna, dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, al fine che potesse colonizzare le terre d'oltre Atlantico senza problemi. Il principio stabilito dalla Discovery Doctrine decretava l'ufficializzazione di ogni possibile sopruso sulle terre di cui si impadronivano i conquistatori europei, in ogni continente del pianeta in cui giungevano a uccidere, saccheggiare, schiavizzare popolazioni inermi. Per diritto divino, infatti, risultava a loro lecito impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per fare tutto quello che volevano. E questo ha delineato due mondi in contrapposizione: la cosiddetta società maggioritaria, costituita dalle società dei colonizzatori, disegnata dalle grandi religioni storiche, e la società dei popoli naturali, costituita da quanti ancora oggi resistono alle colonizzazioni, i quali rimangono i soli continuatori delle antiche tradizioni del passato, della storia del pianeta cancellata e occultata dai colonizzatori. Infatti, nel 2010 si è aperto un importante dibattito all'ONU di New York sul tema proprio della Discovery Doctrine, per denunciare gli abusi che sono stati fatti in suo nome, e la discussione è stata messa in agenda per il forum del 2012.
1: Ma se ti ricordi, noi abbiamo partecipato a una discussione molto sì, animata a New York, quando appunto era stata tirata in ballo la Discovery Doctrine,
0: esatto.
1: Che è una ferita ancora aperta, perché
0: certo,
1: come dicevi tu, non è mai stata abiurata, per cui alla fine è un po' come la Santa Inquisizione, no? La Santa Inquisizione esiste ancora, si chiama Sant'Uffizio, ma è esattamente quella stessa che bruciava le persone,
0: le streghe,
1: cioè, nei vari secoli
0: cosiddette
1: passati,
0: streghe,
1: esatto,
0: le masche, tutto sommato.
2: Che poi, se non era per alcuni che hanno messo in circolazione queste notizie, come anche è stato fatto per loro,
0: certo,
2: all'ONU, ma molte cose non verrebbero neanche divulgate.
0: No,
2: cioè,
0: infatti, tipo, non si saprebbero.
2: Non saprebbero, perché ci sono alcuni genocidi di cui si parla spesso, altri che sono rimasti un po' nascosti.
0: Certo. Cioè,
2: vabbè, quello per esempio di Leopoldo del Belgio, che si parla di una stima, seppur vaga, di 10 milioni di morti per i loro interessi economici,
0: certo.
2: Prendere la gomma. Poi tutto quello che è stato fatto in America sui neri, praticamente è un po' sparito. Anche tutte queste cose che hanno fatto sono state un po' nascoste.
0: Chiaro.
2: Diciamo.
0: Non dimentichiamo che anche in Europa sono state fatte le prove generali delle colonizzazioni, perché il massacro dei templari, dei catari,
1: del druidismo
0: in generale, certo. Tutte cose che non si sanno minimamente, perché anche in Europa esistono culture autoctone a rischio di estinzione. In Piemonte e Nord Italia esistono comunità con antichi riferimenti tradizionali risalenti a epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni dell'impero romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i popoli indigeni di tutta Europa e del mondo, chiariamo, che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. Ne abbiamo un esempio nella comunità della Bretagna, della Galizia, nei popoli occitani, nella comunità autoctona degli Escartons, che non sono molto distanti da qui.
1: Diciamo che queste realtà native europee, a parte che ne hanno passate veramente moltissime, nel senso che sono stati comunque colpiti duramente, veramente nella loro cultura e nella loro tradizione. E per molto tempo l'unica maniera che avevano per sopravvivere a questo massacro era nascondersi, perché insomma, come diceva sempre Giancarlo, gli invasori avevano la stessa colore della pelle degli invasi, no? Per cui era difficile distinguere chi fosse e chi no, per cui l'unica maniera era nascondersi, certo. Fino a momenti migliori in cui in effetti si sono potuti più rivelare un pochino più tranquillamente, ecco.
0: Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo il discorso dell'EMRIP, che è l'Expert Mechanism on the Right of Indigenous People. Siamo appena reduci dall'ONU di Ginevra, dove si è svolto questo EMRIP, e quindi riprendiamo il discorso raccontandovi di queste culture che non sono riconosciute come autoctone. Parlavamo delle culture europee, e sono mescolate alla popolazione degli stati che li ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. Nell'ambito dell'EMRIP abbiamo avuto modo di rincontrare Kenneth Deere, giornalista Mohawk della comunità Kanawake del Canada, Riccardo Espinosa, dirigente ONU ora in pensione, che ci ha aiutato molto per essere riconosciuti come NGO in consultative status with the United Nations, e poi Chief Wilton Littlechild, un caro amico che ci ha anche rilasciato un'intervista. Chief Willy è un grande, bisogna dirlo. È avvocato, capo indiano della comunità Cree, una delle più grandi comunità delle Prime Nazioni. È stato membro del Parlamento ed è un sopravvissuto alle famigerate scuole residenziali. Nonostante sia stato rapito quando era in fasce, secondo il detto Kill the Indian, Save the Man, è a capo della Truth e Reconciliation per cercare un dialogo con le istituzioni. Ma anche questo è pragmatismo. Perché avvelenarsi la vita con l'odio? C'è un grande insegnamento in questo. È un grande.
3: Chief Littlechild è veramente una persona speciale, poi sentendo dalla sua stessa voce la sua storia, che è veramente terribile. Veramente emerge il fatto che la sua cultura ha un aspetto di nobiltà e di, come dicevi tu, di pragmatismo che veramente possiamo solo imparare, no? Certo. Qui nel mondo occidentale, perché il fatto di non nutrire vendetta verso delle persone che gli hanno reso la vita un inferno, ma cercare per un suo equilibrio personale un perdono, una riconciliazione, è veramente un passo
2: per non avvelenarsi col suo stesso odio.
3: È un passo di grandissima saggezza.
2: Questa cosa è grandissima. Comunque anche i soprusi verso i nativi non sono mai cessati. È storia recente che in Irlanda siano stati trovati sotto istituti religiosi gestiti dalla Chiesa migliaia di scheletri di bambini abusati, ridotti in schiavitù e poi uccisi. Questo,
4: non so neanche se
2: questo in Europa.
4: Non è anche secoli fa, si tratta di una cosa
2: recentissima.
3: No, ma infatti una cosa che a me sconvolge è che, vabbè, quando si sente parlare di questi grandi massacri del passato, vabbè, ci sono stati, insomma, pensiamo a quello che hanno fatto gli spagnoli quando hanno conquistato l'America del Sud, che hanno veramente, in confronto con quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, fa ridere. Però la cosa che sconvolge è l'attualità di certe cose, perché cioè, certe pratiche assurde non sono così antiche.
2: Non
3: voglio
2: sono
3: dire,
2: così
3: fino
2: antiche.
3: A qualche decennio fa in Australia giravano con i pick-up a sparare sugli aborigeni perché li consideravano la stregua di animali. Così. Non è che li mangiassero, però così si muovevano, per cui spariamogli. E sono delle cose che sono successe veramente molto recenti. E anche il fatto di queste Stolen Generation, no?
2: Certo.
3: Sia che è successo, sia come dicevi tu, raccontando di Chief Littlechild, cioè sono successe in tempi recenti,
2: certo,
3: cioè non è che
2: certo.
3: Sono successe nel 1800.
2: Non parliamo poi della Scozia, che ha messo al bando gli strumenti tradizionali della Scozia.
3: Ma sì, un sacco di esempi, però questi omicidi legalizzati sono delle cose estremamente recenti, quindi cioè che schifo di
2: mondo.
3: Di mondo e mamma di cultura che prevale con delle persone che vorrebbero solo fare la loro tradizione.
2: Il mondo dei popoli naturali non incide minimamente nella storia perché non hanno nessuna convenienza a farlo emergere, è ovvio. E sempre dall'intervista di Chief Willy, quando ripenso al 1977 non potevamo neanche entrare nella stanza, non potevamo partecipare alle assemblee e parlare. E adesso ci sono quattro meccanismi: il forum permanente, il meccanismo di esperti, il relatore speciale e il fondo di volontariato di assistenza alle persone che vengono qui. Ci sono stati progressi significativi. Per quel che riguarda i diritti, ci sono ora diritti che sono stati adottati, siamo considerati degli esseri umani, pensa te. E questa è una cosa molto positiva e significativa. Ma la domanda è sempre: qual è il prossimo passo? Il prossimo passo riguarda l'implementazione. Una cosa è avere dei diritti sulla carta, ma come li implementiamo? Attraverso accordi, attraverso i governi, attraverso la vita di ogni giorno, e credo sia questo il nostro obiettivo adesso. Dobbiamo provare a vivere le nostre vite giornalmente nell'implementazione di questi diritti. Collettivamente dobbiamo riunirci e continuare ad assicurarci che ci sia l'implementazione. E questo è quello che ci ha rilasciato Chief Willy nell'intervista.
3: Essere considerati esseri umani.
2: Esseri umani, pazzesco. Lo diceva con una certa ironia.
3: Sì, direi di sì.
4: Motivata, diciamo.
2: Il precedente presidente della Eco Spirituality Foundation, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e l'armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. Per questo ha promosso l'Eco Spiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. Giancarlo Barbadoro riteneva che i popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l'umanità, una lezione di pace e armonia per un mondo migliore. Porteremo avanti il suo insegnamento, il suo sogno per costruire un mondo migliore. Questo è il nostro impegno.
3: E dire che l'ecospiritualità può essere veramente considerato
2: la salvezza.
3: La risposta a questa disarmonia che c'è nel pianeta, che c'è stata ormai da anni e anni, perché se si trova un contatto comune con madre natura, quella natura non intesa solamente come
2: la natura,
3: come
2: non ci tradirà mai,
3: sarà sempre
2: natura.
3: Un insegnamento che potrà portare solo armonia invece che conflitti.
2: La natura, madre terra, è la nostra vera madre e non ci abbandonerà mai, e questo è il segreto. Che poi è anche depositaria di un grande segreto cosmico. No?
4: Infatti, una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che è una cosa che avete segnalato tu e Giancarlo, è il fatto di come nelle tradizioni appunto dei nativi c'era l'esempio di Wakantanka, che dalla nostra civiltà è stato tradotto come il grande spirito, sì. Mentre invece voleva dire il grande mistero, perché
2: esatto.
4: Tutto viene sempre riportato a una forma patriarcale, nel senso che c'è, è anche di umanizzazione della
2: certo.
4: natura, nel senso che l'uomo è il dominatore, per cui il grande spirito è una specie di essere umano che domina nella natura, mentre invece per i popoli naturali c'è questo concetto del mistero che fa parte proprio
2: esatto.
4: della natura.
2: Il grande mistero, certo. Wakantanka.
4: Wakantanka, che vuol dire quello, un mistero
2: che
4: poi corrisponde al vuoto, insomma.
2: E poi noi veniamo dal nulla e arriveremo nel nulla, ci trufferemo di nuovo nel nulla, e questa è la realtà nostra. È inutile contarcela attraverso mille balle, no? È inutile, è assurdo. E quindi questa posizione all'ONU ha richiesto notevole interesse anche da parte nostra, perché noi eravamo ufficialmente riconosciuti come fratelli da parte di questi indigeni, di queste popolazioni.
3: Ma infatti quando si capita in queste sessioni ONU colpisce molto il fatto che si abbattono molte barriere, no? Cioè non conta più capita di vedere alti funzionari che cantano le stesse canzoni sacre, sì, con dei nativi o comunque nativi che si trovano con altri nativi. C'è un riconoscersi che credo sia veramente molto bello, perché riflette veramente un po' lo spirito di questi incontri, no? Come dicevi tu prima, certo, questa confederazione nativa, no? Una enorme famiglia nativa che condivide gli stessi,
2: esatto,
3: gli stessi principi, gli
2: esatto,
3: stessi
2: come
3: valori.
2: Come diceva, ecco, Julian Burger, un altro che ci ha sostenuto molto nella
3: che era
2: nostra
3: a capo
2: presenza
3: della Commissione dei diritti umani.
2: Esatto.
3: Quindi
2: diceva che lui ha imparato molto più dai nativi che da qualsiasi funzionario ONU, perché i nativi sono pragmatici, se possono fare la pace la fanno, se non possono non la fanno.
3: Beh, del resto la Costituzione americana,
2: Gaia Nashagowa,
3: si è ispirata proprio a
2: alla Confederazione Irochese.
3: Irochese, per cui questo direi che è la prova più lampante di come certo, una democrazia sia più venuta da un popolo nativo che dal popolo dell'invasione.
4: Con uno spazio anche per le donne, che
2: esatto,
4: qui è arrivato
2: esatto,
4: molto tardi.
2: Esatto, cioè, esatto. Allora, possiamo chiudere qui questa puntata di Nel segno del Graal. Se volete approfondire l'argomento dei popoli naturali, potete leggere il libro I popoli naturali e l'ecospiritualità di Barbadoro e Nattero, disponibile presso la Grotta di Merlino a Torino in Piazza Statuto 15 e anche in ebook al sito triskeledition.com. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero, Luca Colarelli,
3: ciao,
2: e Andrea Lesmo.
4: Ciao, grazie.
2: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody, you're tuned to Radio Dreamland. E benvenuti a English Planet. Sì, questa è la prima puntata di una trasmissione nuova che vuole offrire un viaggio nel mondo celtico, nel mondo eco-spirituale e nel mondo dell'invisibile, tutto usando un strumento un po' diverso per l'ascoltatore italiano, attraverso la lingua inglese. Al microfono Nick Yuldon, un inglese che insegna l'inglese. E pongo subito la domanda: why am I here? Perché sono qui? Dunque, sono qui per essenzialmente per due motivi. Il primo di queste qua sarebbe un motivo professionale, perché vorrei offrire un aiuto nella comprensione e nell'uso della lingua inglese. È vero che non posso offrire un vero e proprio corso di inglese, ma cercherò di focalizzare su problematiche, diciamo, che saltano fuori molto con studenti italiani che cercano di usare l'inglese. Sono tutte cose che io ho notato mentre faccio lezioni con studenti italiani in particolare, e sembrano di essere il risultato di un confronto tra la lingua italiana e quella inglese. Cerco sempre di spiegare questi discorsi, queste problematiche in modo comprensibile soprattutto, ma anche in modo simpatico, piuttosto che lasciare un studente a lottare con un libro di testo oppure con un libro orribile di grammatica. Il secondo motivo, poi dedicato alla seconda parte di questa trasmissione, è che vorrei condividere possibilmente in stile e in lingua inglese la mia esperienza personale del mondo dell'invisibile, e magari anche commentare un po' gli argomenti diversi che si tratta qui su Radio Dreamland. Now, I repeat my original question: why am I here? Si nota che non è esattamente la stessa domanda di prima, perché adesso c'è un accento diverso, un accento più forte sulla parola qui, here. E questo per spiegare o per domandare effettivamente perché io mi trovo qui su una trasmissione di Radio Dreamland. Questo richiede una risposta ben diversa. Perché bisogna tornare indietro molti anni, al punto che io ho avuto una sorta di incontro col destino, piuttosto praticamente era un incontro con Giancarlo Barbadoro e Rosalba Natero, che mi hanno invitato a fare lezioni, dare lezioni di inglese, non direttamente a loro ma a loro amici che all'epoca stavano lavorando sullo sviluppo di quella che poi diventerà Eco Spirituale Foundation. Qui è nata una lunga collaborazione che è stato un piacere per me, dove ho potuto contribuire a vari progetti, compresi incontri con nativi americani per la lotta al Mount Graham, oppure incontri a Ginevra per lottare per i diritti dei popoli indigeni del mondo, oppure altre traduzioni di libri, ad esempio, per trattavano il mondo degli animali e come salvaguardare gli animali. E siccome ho sentito il beneficio di questo lungo contatto col mondo dell'ecospiritualità, il mondo dell'invisibile e la ricerca del Graal, vorrei con questa trasmissione offrire magari condividere o ridonare un po' questo beneficio che ho avuto offrendo un aiuto con la mia lingua inglese, che io ritengo sia uno strumento molto utile, pure una porta di accesso che dà sul mondo sia quotidiano che anche nel mondo dell'invisibile. Oppure offre magari solo un altro punto di vista nella ricerca sulla vita, sul mondo e sull'universo. Tutto questo allora per spiegare why I am here e allo stesso tempo spiegare why you are here. E poi dunque possiamo tornare un attimo a scuola e fare un piccolo lavoro non troppo impegnativo e ovviamente senza interrogazioni e senza compiti e per fare una breve lezione di inglese. Ok, attenzione, lesson number one. Qui per cominciare devo dare un piccolo consiglio. Sono italiano, mi trovo a Londra, bellissimo, bellissimo, però voglio conoscere qualche inglese, come faccio a farmi degli amici? Allora, so che gli inglesi fanno sempre amici nei pub, quindi vado nel pub, però se vado nel pub cosa dico? Devo dire qualche cosa, allora cosa faccio? Allora io penso italiano, offro una birra a questa gente c'è qui, allora come si dice, allora come si fa? Un attimino, offro, pago, sì pago, ok vado lì e dico: "Hi boys, I pay for the beers, you want a drink?" Wow, un successone immediato, allora circondato da amici nuovi, ragazzi e ragazze. Oh, thank you so much Antonio, a beer for me? Oh, Antonio, a wonderful guy, a whiskey, a double whiskey? Oh, no Antonio, only red wine for me, thank you. E torni domani anche allo stesso pub e sono sicuro, garantisco anche che incontrerai le stesse persone che ti cercano e vogliono di nuovo questa birra, questo vino rosso, questo caffè, questo cognac, anche grappa. E però c'è un piccolo problemino in tutto questo, adesso ti spiego perché. Il problema qui è che stiamo pensando in italiano e stiamo cercando di tradurre direttamente dall'italiano in inglese, però stiamo applicando effettivamente la grammatica italiana e non quella inglese. Stiamo in effetti dicendo che qui siamo nel presente, mi trovo nel pub, quindi siamo nel presente e quindi il presente italiano si converte poi nel cosiddetto present simple in inglese, dove il verbo non cambia, si usa semplicemente il verbo. Io pago le birre, I pay for the beers. Io offro le birre, I offer the beers. Io compro le birre, I buy the beers. Però questi maledetti inglesi vivono in mondo loro e persino guardano il tempo in modo diverso. E per loro il present, in particolar modo questo present simple, tratta cose che facciamo non nell'immediato, ma nel quotidiano, cose che si ripetono, cose che sono un'abitudine, cose che sono condizioni o stati che vanno avanti nel tempo. E così è una cosa che... E quindi se uno dice una cosa tipo I pay for the drinks, avrà amici per sempre garantiti, sì, perché questi amici penseranno che è una tua abitudine, un dovere, un lavoro, e quindi penseranno che ogni volta che vanno al pub, ogni volta che ti incontrano al pub, paghi tu, ben venga. Ed avrai questi nuovi amici oppure anche amiche finché tu continui a pagare, a sborsare, finché non rimani povero, oppure finché non capisci il tuo errore in inglese e cerchi di rimediare e dire quello che intendevi a fare. Nella mente, e nella lingua inglese il tempo non corrisponde a quello previsto dalla grammatica italiana. Il presente in effetti ha diverse forme e diversi aspetti. E il presente present simple esprime una specie di presente fisso, un presente che non cambia. Si dice I live in London. Io vivo a Londra. Many people work in factories. Molte persone lavorano in fabbriche. I go to work by bus. Viaggio al lavoro in pullman. I eat a banana. Io mangio una banana. Con quest'ultimo stai dicendo che hai mangiato una banana ieri, hai mangiato una banana l'altra settimana, hai mangiato una banana 10 anni fa e anche che mangerai una banana domani e dopodomani e anche fra 10 anni se ci sono ancora banane disponibili. Perché non è una cosa immediata nel presente, non hai una banana in mano adesso e non hai neanche una banana in bocca adesso. Stai parlando della tua abitudine, questa banana serve ogni giorno, serve per tua salute, per tuo, non so, per tuo gusto, quello che vuoi mangiare. E lo stesso vale per tutti questi altri verbi che ho appena citato e qualsiasi verbo che uno vuole usare a qualsiasi momento. E si capisce che una cosa strana è che qui stiamo parlando nello stesso tempo e con la stessa forma del verbo, del passato, del presente e del futuro, tutto insieme. Ma quanto sono strani questi inglesi. Allora, imparato questa lezione, torniamo a casa, siamo a Torino e ripartiamo. Ci troviamo in Piazza San Carlo, c'è Caffè Torino. Allora, vediamo qualcuno seduto lì al caffè, evidentemente inglese, forse americano. Un qualcosa in mano, uno vuole fare una conversazione, pensa cosa posso dire. Legge, ok, allora leggi un libro, vado lì e dico cosa leggi, va bene, cosa leggi, una domanda, sì, una domanda in inglese e si fa l'ausiliario, bon, sì, do you, bon, what do you read, ok, andiamo, coraggio, si avvicina, dice, signora, what do you read, e la risposta, books and magazines, no newspapers, e uno si ritira e dice ma questa è pazza, è meglio che mi allontano un po', non è la risposta che me l'aspettavo, Allora qui non è successo niente di grave, non è morto nessuno, non è ferito nessuno, non abbiamo perso niente, forse è anche nata un'amicizia basata sul malinteso, però se si tratta di comunicazione è vero che non abbiamo l'informazione che stavamo cercando. Allora, il verbo nel present simple esprime abitudini, frequenze, condizioni permanenti. Il verbo è anche spesso accompagnato da un cosiddetto avverbio di frequenza, tipo always, sempre, qualche volta, sometimes, often, spesso, mai, never, usually, normalmente. Questo per rafforzare oppure per quantificare, perché il verbo stesso in quella forma lì esprime il concetto. Poi, una volta afferrato questo modo piuttosto complicato inglese di vedere il tempo, possiamo tornare a goderci la bellezza, la semplicità della lingua inglese per quanto riguarda i verbi, perché è diverso dall'italiano, il verbo non presenta più cambiamenti quando lo si usa. Se uno stabilisce, ad esempio, il mio verbo è mangiare, eat, dico tranquillamente, I I eat, you eat, he eats, we eat, you eat, they eat. Oppure se si tratta di drink, si fa I drink, you drink, he drinks, we drink, you drink, they drink. E tutti gli altri verbi sono uguali, quindi non abbiamo complicazioni da ricordarci. Infatti il verbo più complicato in inglese è il verbo essere, perché cambia in continuazione. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Più cambiamenti di tutti. Però è talmente semplice tutti gli altri verbi che si dimentica sempre addirittura di aggiungere quel fastidioso essere attaccati ai verbi con he, she o it. I eat, you eat, he eats. I drink, you drink, he drinks. Per fare un negativo poi basta ricordarsi dell'ausiliario che fa I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. E questo si abbina con qualsiasi verbo che vogliamo e abbiamo un perfetto negativo. I don't eat, you don't drink, he doesn't work, they don't sing, we don't walk, we don't run, they don't go, you don't go. E finalmente la stessa logica ci permette di fare milioni, letteralmente milioni di domande diverse, facendo un sistema così con do you swim? Do they walk to work? Do we want to go to England? Do they live in Germany? When do you eat a banana? Usando semplici trasformazioni e sostituzioni di termini avrai a disposizione milioni e milioni e milioni di diverse domande e poi arriveranno certamente le risposte giuste. Ah, ho sentito il campanello e quindi finisce qui questa prima lezione. Adesso facciamo una pausa, una breve pausa per sentire un po' di musica, ma restate con noi. Tornerò entro breve e parlerò esclusivamente in inglese. A dopo!

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Leggono Jennifer Nicatan e Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. La nuova terra.
2: Ton tao a kiling anish.
3: Lamba del futuro.
2: Ton eshon de imma con rua nua foigoiling.
3: Gli antichi dei sono scomparsi per donarci nuovo tempo.
2: To dao nua togliehe unicha. Agis for nua fossi drona grena.
3: Una nuova terra sorge nella notte. Noi messi salgono il sussurro.
2: Cui gorcovne con letrach.
3: La memoria è diventata il nostro presente.
2: Snashan coerire a lievmuid. Andrò con ar sirce.
3: Negli antichi sì, leggiamo la via della nostra libertà.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Leggono Jennifer Nicatan e Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. La nuova terra.
2: Ton tao a kilingenish.
3: Lamba del futuro.
2: Ton e shon dei imma con rua nua foigoiling.
3: Gli antichi dei sono scomparsi per donarci nuovo tempo.
2: To dao nua togliehe unicia. Agus for nua ag fossi drona grena.
3: Una nuova terra sorge nella notte. Noi messi salgono sul sole.
2: Cui gor covna con letrach.
3: La memoria è diventata il nostro presente.
2: Snashan cuerira a lievmuid. Andrò con ar sirce.
3: Negli antichi sì, leggiamo la via della nostra libertà.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.